0: Pablo Acciugarri è un grande giardiniere dell'arte, potremmo definirlo un artista giardiniere, non solo perché ha piantato 17.000 alberi in Uruguay, ma perché letteralmente le sue sculture sono come organismi, sono molto più che semplici manifestazioni della ricerca plastica, sono degli organismi che hanno la capacità di trasmettere la linfa vitale, l'energia vitale che dà origine ai fiori, ai cristalli, alle piante, agli alberi, ma non nel suo aspetto esterno e superficiale, ma proprio nella sua spinta interna, quindi energia, genesi della forma all'interno, dall'interno verso l'esterno. E quindi la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, con la sua luce diffusa che viene dall'alto, con il parco intorno che richiama alla natura, mi era sembrato il museo adatto per uno scultore che è un poeta ma anche un grande giardiniere, quello che mette i semi per diciamo migliorare la qualità della vita. L'arte di Pablo Acciugarri è la grande danza corale che risulta dal dialogo e dalla trasmissione di esperienze nel tempo nel campo della scultura, dai greci ai romani al barocco, ad esempio. Ecco, in qualche modo osiamo un po' e diciamo che Pablo Acciugarri è una sorta di Bernini contemporaneo.
1: Pablo Acciugarri è un grande interprete della scultura, un interprete che guarda la tradizione, che ancora scolpisce con la tecnica quella della sottrazione, tanto cara a Michelangelo, eppure che la reinterpreta con una chiave personalissima, attenta al dettaglio, che guarda al futurismo, guarda a molti movimenti che hanno segnato quella che è la storia dell'arte del nostro paese, il chiaroscuro del barocco, le forometrie e la movimentazione dell'arte contemporanea, da Moore appunto a Giacometti, fino al concetto del trapasso che si vede anche nelle opere di Fontana. Ecco, portarlo qui alla Galleria Nazionale significa dare una chiave di interpretazione nuova e diversa, ovviamente artistica, a molti dei capolavori della collezione, quindi senz'altro un arricchimento di quello che è il percorso del museo per un periodo in cui ci sarà un focus appunto su un artista straniero che però tanto deve al nostro paese. La mostra di Pablo Acciugarri e anche la donazione dell'opera di Pablo Acciugarri arricchisce davvero notevolmente la collezione, che era priva sinora di opere uruguayane. Il primo artista che espone e che entra nella collezione della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea rappresenta degnamente quello che è la creatività del Sud America.
2: Beh, io sono arrivato in Italia con 23 anni, quindi nel 1977. È infatti la prima città che io sono arrivato dall'Uruguay, da Montevideo, è stato Roma. Proprio, e quindi questa stessa Roma, che poi, come dicevo, ho realizzato diverse mostre, quindi che accoglie adesso questa mostra, in quei tempi io non avrei mai immaginato di poi esporre in un posto così prestigioso, così eccezionalmente ricco di storia. La direttrice della galleria ha scelto praticamente quattro opere con il curatore Simongini e la direttrice Cristina Mazzantini, ha individuato delle opere che hanno qualcosa, sono artisti che io amo tanto, come Giacometti, come Lucio Fontana, come Janard e come Henry Moore. Quindi queste opere, che sono anche di diversi momenti miei, sono queste quattro opere che vanno a dialogare con questi giganti dell'arte moderna, sono appunto realizzati una in marmo rosa del Portogallo e le altre in marmo di Carrara. Quindi questa idea del dialogo a distanza di momenti di realizzazione diversi, quindi questo ci fa riflettere che l'arte può continuare, l'arte è sempre contemporanea, quindi realizzata anche secoli scorsi, ma diventa sempre un'arte contemporanea, perché è contemporaneo il suo valore, il suo messaggio.